0: Venida a te la vuelta por mi otra vez.
1: Avverto spesso l'esigenza di mantenermi in una condizione di intersezione fra l'onirico e il pragmatico.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Sai, sono ritornato

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla

0: polizia che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, presumibilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero, Chiara Fioranelli, ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santo Ianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta, si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese, della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santo Ianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
1: Radio Formia informa.
0: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Ise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella gheta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno da 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

0: farò squadra di Forimia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 9 giugno 2026, la chiesa ricorda San Efrem, dottore San Riccardo Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mettici per le feste accennate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa come la sedecca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Esprimere i vostri sentimenti all'inizio non sarà facilissimo, anche perché molto alta è la vostra aspettativa. Respirate a fondo, ce la farete. Poche parole chiare piuttosto che molte e fumose. Dall'Ariete al Toro. Chi si frappone malaguardamente tra voi e i vostri obiettivi dovrà vedersela con la grinta, l'intuizione. Donatevi dai buoni rapporti lunari con Marte e Urano, qualche spicciolo in più nelle vostre tasche. Dal Toro ai Gemelli, è meglio non rischiare e non ficcare il naso in affari che non vi riguardano, anche se l'intento è buono, l'esito potrebbe essere una catastrofe. Restate fermi sui vostri passi in questo momento. Dai Gemelli al Cancro, il risveglio di certe emozioni farà palpitare il cuore. Con la Luna nel segno e l'alleanza con Marte, Urano e Nettuno siete davvero una buona compagnia. La volontà non vi manca, iniziate nuove imprese. Dal Cancro al Leone, ripetete ad un amico che il fumo fa male e lo invogliate a smettere. Potrete essere soddisfatti di aver aiutato qualcuno a stare meglio. Circostanze mutevoli a cui adattarsi facilmente. Da Leone alla Vergine, rispondete alle domande frivole con un grande disinvoltura. State cercando di nascondere il fatto che non amate molto le persone superficiali. Troppo rumore può scatenare un brutto mal di testa. Attenzione. Bilancia, la Luna in Capricorno vi mette alle strette. Desiderate un elogio per la vostra ligia responsabilità, ma allo stesso tempo temete di non farcela. Non prendete mai le parole di qualcuno alla lettera. Scorpione, non avete dato adito a fraintendimenti, perciò animate la vostra Luna che è via alleata. Sapete di andare praticamente sul sicuro. Gustatevi il bello e la semplicità della quotidianità. Sagittario, se l'umore è capriccioso, potreste trovare un equilibrio ascoltando un amico in difficoltà. Non pensate troppo a voi stessi. Ecco la strategia. Capricorno, il corriere ritarda la consegna di un pacco e voi siete già in apprensione. Meglio mantenere la calma, senza agitarsi, e aspettate pazientemente. Acquario, anche le mansioni più noiose come le pulizie di casa possono essere fatte con gioia e movimento, se accompagnata da una buona musica. Attraverso lo sguardo colorate il mondo intorno. Concludiamo lo squadro di oggi con i Pesci. Che viaggio strepitoso in compagnia del trigono lunare con Nettuno, e quando lo racconterete gli altri non sapranno distinguere se è fantasia o realtà. Non state a fantasticare per tutto il giorno. Bene, tutto anche questo martedì 9 giugno 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Efrem, dottore San Riccardo Vescovo. Il sole sorgerà alle 5.35 e tramonterà alle 21.09. La luna calante si è già elevata questa notte alle 1.53, calerà al pomeriggio alle 14.27. Diamo gli auguri a Milena Gabanelli, come 72 anni, a Johnny Depp, come 63 anni, a Natalia Portman, come 45 anni. Qualche data da ricordare: 1934, con il corto d'animazione La Gallinella Saggia di Walt Disney, fa il suo esordio Paperino Donald Duck. La frase del giorno: occhi bianchi e capelli rossi, non ti fidare se non li conosci. Invece i pensieri di questa mattina sono: meglio grazia che giustizia. Il male è male farlo, ma peggio è pubblicarlo. C'è chi vive in carestia per la troppa economia. ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro. È tutto per questo martedì 9 giugno 2026 a Radio Formia. All'appuntamento con questo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte alla regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, presumibilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Legambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
10: Radio Formia informa.
9: C'è C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di Pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno da 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La Gallinella Saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le fiamme gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti hashish per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato alla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese, della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
2: Radio Formia informa.
8: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare una delle 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno dalle 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Rosco di Radio Forum, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 9 giugno 2026 alla chiesa ricorda San Efrem, dottore San Riccardo Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la metteci per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa come si decca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Esprimere i vostri sentimenti all'inizio non sarà facilissimo, anche perché molto alta è la vostra aspettativa. Respirate a fondo, ce la farete. Poche parole chiare piuttosto che molte e fumose. Dall'Ariete al Toro. Chi si frappone malaguardamente tra voi e i vostri obiettivi dovrà vedersela con la grinta, l'intuizione. Donatevi dai buoni rapporti lunari con Marte e Urano, qualche spicciolo in più nelle vostre tasche. Dal Toro ai Gemelli, è meglio non rischiare e non ficcare il naso in affari che non vi riguardano, anche se l'intento è buono, l'esito potrebbe essere una catastrofe. Restate fermi sui vostri passi in questo momento. Dai Gemelli al Cancro, il risveglio di certe emozioni farà palpitare il cuore. Con la Luna nel segno e l'alleanza con Marte, Urano e Nettuno siete davvero una buona compagnia. La volontà non manca, iniziate nuove imprese. Dal Cancro al Leone, ripetete ad un amico che il fumo fa male e lo invogliate a smettere. Potrete essere soddisfatti di aver aiutato qualcuno a stare meglio. Circostanze mutevoli a cui adattarsi facilmente. Da Leone alla Vergine, rispondete alle domande frivole con un grande disinvoltura. State cercando di nascondere il fatto che non amate molto le persone superficiali. Troppo rumore può scatenare un brutto mal di testa. Attenzione. Bilancia, la Luna in Capricorno vi mette alle strette. Desiderate un elogio per la vostra ligia responsabilità, ma allo stesso tempo temete di non farcela. Non prendete mai le parole di qualcuno alla lettera.

lettera. Scorpione, non avete dato adito a fraintendimenti, perciò animate la vostra luna che è via alleata. Sapete di andare praticamente sul sicuro. Gustatevi il bello e la semplicità della quotidianità. Sagittario, se l'umore è capriccioso, potreste trovare un equilibrio ascoltando un amico in difficoltà. Non pensate troppo a voi stessi. Ecco la strategia. Capricorno, il corriere ritarda la consegna di un pacco e voi siete già in apprensione. Meglio mantenere la calma, senza agitarsi, e aspettate pazientemente. Acquario, anche le mansioni più noiose come le pulizie di casa possono essere fatte con gioia e movimento, se accompagnata da una buona musica. Attraverso lo sguardo colorate il mondo intorno. Concludiamo lo scodio oggi con i Pesci. Che viaggio strepitoso in compagnia del trigono lunare con Nettuno, e quando lo racconterete gli altri non sapranno distinguere se è fantasia o realtà. Non state a fantasticare per tutto il giorno. Bene, tutto anche questo martedì 9 giugno 2026 a Radio Fuori, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Efrem Dottore, San Riccardo Vescovo. Il sole sorgerà alle 5.35 e tramonterà alle 21.09. La luna calante si è già elevata questa notte alle 1.53, calerà al pomeriggio alle 14.27. Diamo gli auguri a Milena Gabanelli, come 72 anni, a Johnny Depp, come 73 anni, a Natalia Portman, come 45 anni. Qualche data da ricordare: 1934, con il corto d'animazione La Gallinella Saggia di Walt Disney, fa il suo esordio Paperino Donald Duck. La frase del giorno: occhi bianchi e capelli rossi, non ti fidare se non li conosci. Invece i pensieri di questa mattina sono: meglio grazia che giustizia, il male è male farlo, ma peggio è pubblicarlo. C'è chi vive in carestia per la troppa economia. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro. È tutto per questo martedì 9 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte alla regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9 in punto.
4: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La Gallinella Saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose, che certe cose nella vita non le rivivi più.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 nei giorni feriali. Andiamo nella provincia di Latina. A Borgo Piave un incidente su via Piave crea code fino al largo Angiolillo, verso quest'ultimo, code anche sulle altre strade che confluiscono alla rotonda. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Enrico Fermi al bivio per la 1 Roma-Napoli, in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella, in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Covoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città, per traffico intenso, code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Assel Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, presumibilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato alla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta, si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno dal 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito allestito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti hashish per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato alla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare dopo aver avvicinato il bambino lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va 1 seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
5: Radio Formia informa.
4: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno da 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 nei giorni feriali. Andiamo nella provincia di Latina. A Borgo Piave un incidente su via Piave crea code fino al largo Angiolillo. Verso quest'ultimo code anche sulle altre strade che confluiscono alla rotonda. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Enrico Fermi al bivio per la 1 Roma-Napoli, in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella, in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Covoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città per traffico intenso code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Assal Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Come sempre ricordiamo gli appuntamenti per questo 19 di giugno, con Welcome Summer 2026 in occasione del nostro 38esimo anniversario, il Ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Allora proporremo degustazione di vini e dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Dopo il terzo calice, naturalmente, parliamo di un euro ad ogni calice, dal quarto in poi, naturalmente. Il buffet aprirà alle ore 20, il buffet è illimitato. Musica dal vivo, a cura dell'Acoustic Feelings, con Sarah Williams e Andrea Taddeo, voce e chitarra. Gli appuntamenti allora telefonici, lo 0771 72 31 13 per quanto riguarda lo storico, le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195 in occasione del nostro 38esimo anniversario. Welcome Summer, 19 di giugno, questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta a Formia, località Gianola, in via del Porticciolo Romano.

no, non sei figlia mia e tu non ne hai chiagnere. Se può acconciare sto fatto e saccio con me. L'uomo son io che mi sacrifico, l'uomo che ha perso tutto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché tre telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le fiamme gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo, nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%, Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra, Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta, si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa, insieme ad altre associazioni, un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
7: Radio Formia informa.
6: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato al Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare una delle 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno dal 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771

26. Allora, proveremo degustazione di vini dei migliori prodotti delle nostre aziende, partner accompagnati dalla prelibatezza del nostro menù. Dopo il secondo calice, naturalmente, il terzo calice, pagamento naturalmente. Questo è l'appuntamento con il ristorante Il Villetta, che vi aspetta come sempre in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Allora, dal terzo calice in poi si paga 1 euro, buffet e illimitati buffet, aprirà intorno alle 20 la musica, è affidata a Sarah Williams e Andrea Taddeo per Acoustic Feelings. Naturalmente alcune delle nostre aziende sono il Casale del Giglio e ancora Monticecuvi, e ancora naturalmente parliamo della pasticceria Amedeo e la pasta di Gragnano. Allora, l'appuntamento è intorno alle 20:30, il ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta a Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano, telefono 07 71 72 31 13, per quanto riguarda il numero storico, oppure il 393 90 12 195. Questi dunque sono gli appuntamenti al ristorante La Villetta a Formia, località Gianola.

E questa naturalmente è Giorgia che riproponeva un altro dei suoi successi. Bella voce questa di Giorgia. Andiamo avanti con i neomelodici e il Calone, con Franco Calone, riascoltiamo in altra maniera.

Ena domanda era bene, passiamo alle minacce dell'Amazine, ti innamorerai, sembra una minaccia questa qui. Intanto salutiamo Rossana e Franco, salutiamo Gabriele e Giuseppe Testa, salutiamo Giulio Armede e Tullio con Marco Masini, andiamo a riascoltare questo suo successo, ti innamorerai.

Siciliano, veramente lui è siciliano, canta Napoli, Polverino e Marino sono loro gli autori del momento che abbiamo ascoltato, un classico per Gianni Nannini. Per salutare Civita e Giuliano salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica, Andrea. Abbiamo detto un classico della Gianni Nannini, stiamo parlando di Fotoromanza. Buon pomeriggio.

Contromanza Giannini, un classico del suo repertorio, naturalmente il momento musicale mandato per salutare Civita Giuliano, naturalmente il nostro buon pomeriggio, e andiamo avanti con Gianni Fiorellino, uno dei suoi primissimi successi è 3x3.

0: Momento opportunato, scritto da Gianni Bella. Veramente questa emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'Adriano Celentano per quanto riguarda questo suo lavoro. Tanto salutiamo Lidia, salutiamo Lamberto, nostro buon pomeriggio. Un buon pomeriggio anche alla nostra Velia, buon pomeriggio e poi la pubblicità.
1: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

quel che resta è inutile. Pezzi di colori

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Pezzo storico per Fabio Concato con Fiori di Carta, pezzo storico per Adamo, La Notte. Il momento musicale lo mandiamo per salutare Gina e per salutare Salvatore, il nostro buon

Dunque, il momento musicale è la notte. Adesso passeremo a un saluto per Angela e per Tonino con I Nomadi, Un pugno di sabbia, il brano che ascoltiamo, poi la pubblicità e poi il nostro non stop per chiudere la trasmissione anche di oggi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ancora qualche minuto insieme per questo nostro appuntamento dopo la pubblicità, il nostro non stop, e allora buon ascolto come sempre.

0: informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché tre telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo, nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici, nonché il denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero, Chiara Fioranelli, ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli d'Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra: Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile, che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa, insieme ad altre associazioni, un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della Regione, area destinata alla stessa Regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
4: Radio Formia informa.
3: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo, nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito custodito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato alla Procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va 1 seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica, e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
5: Radio Formia informa.
4: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi Cassino e del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare una delle 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno da 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, traffico rallentato con code tra Giuliano di Roma e Patrica nei due sensi di marcia, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tichiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nelle due direzioni. Percorrendo la strada Sublacense, traffico rallentato a Guarcino tra via Castagnola e via Colle direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia Sud lato Napoli, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fondi e Monte San Biagio nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Appia per lavori, traffico rallentato con code tra via Ninfina Seconda e strada Santa Croce nelle due direzioni. Mentre sulla strada regionale Flacca si sta in coda per l'intenso traffico a Formia tra via Canzatora e via Vindicio direzione Garigliano. Da Claudio Volaccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

0: però boh, meglio di no.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
4: Libera cuore.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo, nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, presumibilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto, che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero, Chiara Fioranelli, ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santoianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli d'Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra: Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali, di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile, che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa, insieme ad altre associazioni, un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della Regione, area destinata alla stessa Regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santoianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella Gaeta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno da 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: da tante grandi luci che io.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Infomobilità. Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, traffico rallentato con code tra Giuliano di Roma e Patrica nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, nelle due direzioni. Percorrendo la strada Sublacense, traffico rallentato a Guarcino tra via Castagnola e via Colle direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia Sud lato Napoli, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fondi e Monte San Biagio nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Appia per lavori, traffico rallentato con code tra via Ninfina Seconda e strada Santa Croce nelle due direzioni. Mentre sulla strada regionale Flacca si sta in coda per l'intenso traffico a Formia tra via Canzatora e via Vindicio direzione Garigliano. Da Claudio Volaccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io gli voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Coppia di fidanzati, già con precedenti a carico, parte da Roma per rifornire di droga il mercato sempre fiorente del sud pontino e del centro della provincia, ma viene individuata e bloccata a Gaeta dalla polizia, che sequestra oltre 9 kg di hashish e 11.500 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio. I due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 20, entrambi residenti nella capitale, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel pomeriggio dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Gaeta, durante un servizio specifico di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attenzione degli uomini del commissario Crescenzo Pitiglio è stata attirata da un'auto, una MG bianca, con a bordo una coppia di giovani che procedeva particolarmente guardingo e sospetto, effettuando improvvisi cambi di direzione e percorrendo strade secondarie. Gli agenti hanno fermato la vettura in via dell'Agricoltura all'uscita da Gaeta mentre procedeva in direzione di Terracina e durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto due borse contenenti complessivamente 95 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 9,5 kg, stupefacente destinato al mercato del sud pontino. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una somma in contanti di 11.500 euro, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio e già ricavata dalla cessione di droga nelle zone della Movida e non solo del sud della provincia, nonché 3 telefoni cellulari che saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti investigativi. I due giovani occupanti della MG bianca, i due fidanzati romani di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine per una serie di reati in materia, sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e messi a disposizione della procura di Cassino. L'uomo è stato associato al carcere di Cassino, mentre la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico e alla donna l'obbligo di dimora nella città di residenza, con divieto di assentarsi alla propria abitazione dalle 23 alle 6 del mattino successivo. 23enne di Formia aveva nascosto nello zainetto 10 panetti di hashish e denaro contante, presumibile provento di spaccio di stupefacenti, ma è stato intercettato e arrestato a Gaeta, nella piana di Sant'Agostino, da una pattuglia di militari del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Le Fiamme Gialle avevano predisposto, in occasione dei festeggiamenti patronali Sant'Erasmo nelle due città del Golfo, controlli mirati nelle principali arterie del comprensorio meridionale e in una di esse, sul lungomare Gaetano di Sant'Agostino, hanno fermato una jeep condotta da un giovane di Formia, già gravato da precedenti specifici e diretta verso il centro cittadino. All'atto del controllo da parte dei finanzieri, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma del gruppo delle Fiamme Gialle a Formia. Qui il fiuto di Gingo, l'unità cinofila GF414, ha subito segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente. L'esame più minuzioso del veicolo ha quindi permesso di rinvenire all'interno del vano del ruotino di scorta uno zaino nel quale erano occultati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 kg. Nel corso dell'operazione, oltre allo stupefacente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare dispositivi informatici nonché il denaro contante rinvenuto, verosimilmente provento di spaccio. L'immissione in commercio dell'hashish sequestrato, anche in vista della intensificazione dei consumi nella stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro. Il pusher, un 23enne di Formia, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Cassino per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della procura, ha convalidato l'arresto e applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. È stata fissata per il 24 giugno prossimo l'udienza a carico del commerciante tunisino di 25 anni accusato di violenza sessuale su un bambino di 7 anni di Napoli, episodio avvenuto il 7 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Santoianni. L'uomo è attualmente ancora in carcere dal giorno dell'arresto che avvenne poche ore dopo la denuncia dei genitori del bambino. Secondo il capo di imputazione formulato dalla procura di Cassino, l'ambulante costrinse il minore a subire abusi sessuali ed in particolare, dopo aver avvicinato il bambino, lo abbracciava, lo baciava sul viso e toccava con la mano le parti intime dello stesso bimbo, in specie i glutei. Il pubblico ministero Chiara Fioranelli ha individuato quali parti offese il bambino e i genitori che lo rappresentano nel processo tramite l'avvocato Luca Cupolino. La vicenda, avvenuta sulla spiaggia formiana di Santo Ianni, suscitò molto scalpore ed è stata ricostruita dalla polizia di Formia, oltre che sulla base della denuncia dei genitori del bambino, che erano a pochi metri di distanza sullo stesso arenile, anche per le testimonianze di altre persone presenti sul posto al momento dei fatti. Schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni per rinnovo del Consiglio provinciale. Forza Italia si afferma come primo partito con il 31,7%. Fratelli d'Italia segue a poca distanza con il 29,9%, mentre il Centro-Sinistra Unito si ferma al 21,9%. La Lega conquista il 9% e un seggio nel nuovo Consiglio provinciale. Forza Italia conquista 4 seggi con Jessica Di Trocchio, Pina Rosato, Gianluca Taddeo e Pasquale Casalini. Fratelli Italia ne conquista altrettanti con Renzo Scalco, Pierluigi Torelli, Pierluigi Di Cori e Alessandro Porzi. Alla Lega va un seggio con Niccolò Graziano, consigliere comunale di Minturno. 3 gli eletti nel centro-sinistra. Luca Magliozzi del Partito Democratico, che viene confermato pertanto consigliere provinciale, e poi Dario Bellini e Barbara Petroni. Nell'ambito della presentazione della guida Il mare più bello e della premiazione da parte Lega Ambiente e Touring Club Italiano delle località Cinque Vele 2026, che si è svolta a Venezia nel weekend, sono state assegnate le Cinque Vele a 8 località che rappresentano l'eccellenza nazionale ed è stata comunicata la classifica delle altre città, tra cui quelle del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Oltre a Ponza, Ventotene e Gaeta, si confermano anche Formia e Minturno. Alla cerimonia di Venezia era presente anche Dino Zonfrillo, componente del Consiglio nazionale di Lega Ambiente. Sono terminati i lavori di recupero e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata situato in via dei Platani 78 nella frazione formiana di Penitro. L'immobile, confiscato nel 2013 e trasferito nel patrimonio comunale nel 2024 con il decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sarà destinato a centro polifunzionale propulsore di attività sociali, di sicurezza e legalità sul territorio attraverso la locale associazione di volontariato di protezione civile che negli anni è diventata una realtà consolidata e che presta gratuitamente soccorso e assistenza in situazioni di emergenza, nonché in stretta collaborazione con gli uffici comunali. Attualmente l'associazione Versud Pontino occupa insieme ad altre associazioni un immobile nell'area dell'ex Nauri di proprietà della regione, area destinata alla stessa regione alla costruzione del nuovo ospedale del Golfo. Sabato 13 giugno, secondo appuntamento del mese della rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta avverrà sul lungomare Città di Ferrara a Santo Ianni, di fronte allo spiaggione. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, dirigente del Centro Itaca, ed Enrico D'Angelis, autore del libro 2002-2012, 10 anni con Telefree.
3: Radio Formia informa.
2: C'è grande attesa per la 37esima edizione del meeting internazionale di pallamano Francesco Calise, in programma dal 12 al 14 giugno. L'evento, organizzato dal Gaeta Handball 1984 con il Comune di Gaeta, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, numerosi partner istituzionali e sportivi, comprende anche il primo convegno scientifico Sport e Stili di Vita, la prima edizione del trofeo Integrazione CSI dedicato a Marco Gianni e la 25esima Calise Molise Cup, tappa ufficiale dell'European Beach Handball Tour della EHF, una manifestazione cresciuta negli anni fino a diventare uno dei 5 più importanti d'Europa nel mondo del beach handball. Fondamentale il contributo di istituzioni, associazioni, sponsor e attività commerciali. L'intera manifestazione sarà inoltre plastic free. L'evento rappresenta anche una vetrina turistica per il territorio. Sono infatti previste visite guidate nella gheta medievale, tour in trenino, escursioni in barca e l'iniziativa Calise Cup in Vespa, realizzata in collaborazione con il Vespa Club Gaeta. Inoltre torna anche l'appuntamento Tutti in spiaggia, grazie alla disponibilità degli stabilimenti balneari di Serapo, che ospiteranno gratuitamente squadre e ufficiali di gara. Le gare si svolgeranno dal 9 alle 22 sui tre campi allestiti tra l'Arena Beach, il Lido Miramare e il Lido Aurora, e in serata spazio a Calise sotto le stelle, con musica, DJ set e momenti di aggregazione. E per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Rain, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente è curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietro Antonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Pietro Antonio Gasparro e il suo vibrafono.

Lui, Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi, questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Reni, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorliar. L'ascolto è questa, Drao.

0: grande otra.
1: Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalist torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorler. Un disco di un anno fa più o meno, si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorler. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico. Come molti adolescenti, nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove insomma ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: hai la laurea. Okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto.
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole su musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no? Trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no,
1: di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no, certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente,
1: le mie, sì, diciamo, magari
0: giustamente, no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no, nel senso, quando ho sentito, cioè diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da comunque da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social, dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta,
1: sì.
0: Vero?
1: Resident. Sì, trovate anche il resident producer,
0: certo,
1: direttore artistico,
0: no?
1: Lì, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è sempre, ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

0: chiacchiere.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.